0: Sono le 2:01.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 5 e 59 minuti.

siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Barisardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le

0: Incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore,
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: 12ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli USA sono tornati a usare il superbombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran e Teheran torna ad alzare il tiro. Non una goccia di petrolio da Hormuz se gli USA colpiscono le infrastrutture.
4: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese.
5: Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo il Tribunale di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Gli atti ora passano al tribunale di sorveglianza.
4: Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazzi all'imprenditore americano. La morte di Siad, citato oltre 1000 volte negli Epstein Files, è avvenuta lunedì sera ad ovest di Parigi, apparentemente per arresto cardiaco.
5: Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al Regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. Un'operazione dal valore economico elevato.

0: news dall'Italia e dall'estero.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
5: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

Radio Parma, la musica che ami.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofront a Bab al-Mad. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietrofront.
4: Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska.
5: Durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto afferma un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima.
4: Un video di 1 minuto e 14 secondi in cui si vede Abderrahim Fakir a terra ancora legato con fascette alle caviglie, braccia dietro la schiena. Intorno al 41enne è deceduto durante un fermo di polizia. Quattro soccorritori della Croce Rossa che provano a rianimarlo. E quanto si vede in un video dato all'agenzia di stampa ANSA dai legali dei familiari dell'uomo. Il filmato in questione, insieme ad altri girati dai residenti della zona, sono stati acquisiti dalla procura che sta indagando per accertare cause e circostanze del decesso dell'uomo. A essi si aggiungono anche quelli delle bodycam di uno dei due agenti.
5: Sergio Mattarella compie 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
4: Il calcio, Allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Infortuni alla caviglia per Lorenzo Lucca.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a parte.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Giovedì 23 luglio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Grave incidente ieri sera a Paroletta di Fontanellato. Per cause in via di accertamento, un'auto si è ribaltata sulla provinciale per Busseto. Sulla vettura viaggiavano due uomini, uno era incastrato tra le lamiere, l'altro sbalzato dal mezzo. Sul posto il 118, un 49enne è stato condotto in gravi condizioni all'ospedale maggiore, ferite più lievi per un 46enne. Ora le carte dell'inchiesta rivelate dalla Gazzetta di Parma sul caso di abusi sessuali su una minorenne da parte dell'istruttore 70enne di un circolo sportivo cittadino. Se parli non vedrai più il cavallo, avrebbe detto l'uomo alla ragazzina per convincerla a non raccontare quelle violenze. Un ricatto che la giovane vittima ha poi avuto la forza di raccontare ad un compagno di classe e in seguito ad alcuni insegnanti. L'istruttore resta ai domiciliari, è indagato anche per pedopornografia. Ora un 32enne che è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e tentato omicidio nei confronti della madre. Secondo i carabinieri, con le indagini coordinate dalla procura, a fine giugno l'uomo avrebbe prima aggredito la donna, poi gli avrebbe versato addosso della benzina cercando di darle fuoco. La vittima è riuscita a fuggire prima che l'uomo trovasse un innesco. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. Serata di tensione in un ristorante della zona nord di Parma, dove i carabinieri hanno arrestato una 35enne straniera. Secondo le accuse, dopo aver molestato clienti e personale, avrebbe tentato di rubare due borse aggredendo le proprietarie che cercavano di fermarla. Anche all'arrivo dei militari ha opposto resistenza, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo per la donna l'obbligo di firma. Nel mese di maggio ed anche in quello di giugno la polizia locale ha gestito oltre 8.200 richieste di intervento. Nel bimestre sono state denunciate 28 persone, recuperate 8 auto rubate, identificati 40 soggetti, effettuati inoltre 250 controlli stradali, 150 nei parchi, oltre 550 presidi davanti alle scuole. Sul fronte della sicurezza stradale contestate quasi 3.800 violazioni dei limiti di velocità, ritirate 95 patenti. Parliamo di commercio con la mappa dei negozi sfitti in centro e oltre torrente. Sono 146 le attività commerciali inattive. Ora è nata un'alleanza tra imprenditori e Confcommercio Parma con il coordinamento delle associazioni di via. Obiettivo: promuovere progetti innovativi per rivitalizzare le vetrine spente attraverso eventi espositivi e spazi temporanei. Chiudiamo con il calcio. Il Parma si allena con Lecchio, domani partirà per il Trentino dove prima di una settimana di ritiro a Pinzolo è previsto un triangolare sabato con il Trento e il Sassuolo. Mercato più vicino al rinnovo di Del Prato, resta a distanza invece tra Bernabé e la società. Capitolo Pellegrino dopo Juventus e Fiorentina sarebbe anche finito sul taccuino della Roma, ma non come primo obiettivo. Per ora è tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
6: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San

0: Successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
0: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Voices.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
2: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente. La donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
1: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto starebbe emergendo dalle indagini, sono scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino. Il minore fermato sarebbe il fratello della ragazza investita.
2: Spuntano altri video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, lo si vede a terra legato con fascette a caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui quattro soccorritori della Croce Rossa, con due di loro che tentano di rianimarlo. Per domani sono attesi i risultati dell'autopsia, fondamentali per capire le cause del decesso.
1: Il conflitto in Medio Oriente. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nuova ondata di attacchi americani nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Intanto via libera di Trump ad un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile.
2: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30, nessuna conseguenza per i passeggeri.
1: Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Il presidente della FDC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana intanto l'ipotesi Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio dei 10 offerti dalla federazione. Dopo tanti sforzi per provare il colpaccio, la Lega Serie A insiste per Conte, Pirlo e Mancini in corsa.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Giovedì 23 luglio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Grave incidente ieri sera a Paroletta di Fontanellato. Per cause in via di accertamento, un'auto si è ribaltata sulla provinciale per Busseto. Sulla vettura viaggiavano due uomini, uno era incastrato tra le lamiere, l'altro sbalzato dal mezzo. Sul posto il 118, un 49enne, è stato condotto in gravi condizioni all'ospedale maggiore, ferite più lievi per un 46enne. Ora le carte dell'inchiesta rivelate dalla Gazzetta di Parma sul caso di abusi sessuali su una minorenne da parte dell'istruttore settantenne di un circolo sportivo cittadino. Se parli non vedrai più il cavallo, avrebbe detto l'uomo alla ragazzina per convincerla a non raccontare quelle violenze. Un ricatto che la giovane vittima ha poi avuto la forza di raccontare ad un compagno di classe e in seguito ad alcuni insegnanti. L'istruttore resta ai domiciliari, è indagato anche per pedopornografia. Ora un 32enne che è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e tentato omicidio nei confronti della madre. Secondo i carabinieri, con le indagini coordinate dalla procura, a fine giugno l'uomo avrebbe prima aggredito la donna, poi gli avrebbe versato addosso della benzina cercando di darle fuoco. La vittima è riuscita a fuggire prima che l'uomo trovasse un innesco. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. Serata di tensione in un ristorante della zona nord di Parma, dove i carabinieri hanno arrestato una 35enne straniera. Secondo le accuse, dopo aver molestato clienti e personale, avrebbe tentato di rubare due borse aggredendo le proprietarie che cercavano di fermarla. Anche all'arrivo dei militari ha opposto resistenza, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo per la donna l'obbligo di firma. Nel mese di maggio ed anche in quello di giugno la polizia locale ha gestito oltre 8.200 richieste di intervento. Nel bimestre sono state denunciate 28 persone, recuperate 8 auto rubate, identificati 40 soggetti, effettuati in oltre 250 controlli stradali, 150 nei parchi, oltre 550 presidi davanti alle scuole. Sul fronte della sicurezza stradale contestate quasi 3.800 violazioni dei limiti di velocità, ritirate 95 patenti. Parliamo di commercio con la mappa dei negozi sfitti in centro e oltre torrente. Sono 146 le attività commerciali inattive. Ora è nata un'alleanza tra imprenditori e Confcommercio Parma con il coordinamento delle associazioni di via. Obiettivo: promuovere progetti innovativi per rivitalizzare le vetrine spente attraverso eventi espositivi e spazi temporanei. Chiudiamo con il calcio. Il Parma si allena con Lecchio, domani partirà per il Trentino dove prima di una settimana di ritiro a Pinzolo è previsto un triangolare

0: iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
3: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
1: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Bari Sardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
2: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
1: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
2: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat.
1: Il calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagone, l'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna, tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Giovedì 23 luglio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Grave incidente ieri sera a Paroletta di Fontanellato. Per cause in via di accertamento, un'auto si è ribaltata sulla provinciale per Busseto. Sulla vettura viaggiavano due uomini, uno era incastrato tra le lamiere, l'altro sbalzato dal mezzo. Sul posto il 118, un 49enne è stato condotto in gravi condizioni all'ospedale maggiore, ferite più lievi per un 46enne. Ora le carte dell'inchiesta rivelate dalla Gazzetta di Parma sul caso di abusi sessuali su una minorenne da parte dell'istruttore settantenne di un circolo sportivo cittadino. Se parli non vedrai più il cavallo, avrebbe detto l'uomo alla ragazzina per convincerla a non raccontare quelle violenze. Un ricatto che la giovane vittima ha poi avuto la forza di raccontare ad un compagno di classe e in seguito ad alcuni insegnanti. L'istruttore resta ai domiciliari, è indagato anche per pedopornografia. Ora un 32enne che è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e tentato omicidio nei confronti della madre. Secondo i carabinieri, con le indagini coordinate dalla procura, a fine giugno l'uomo avrebbe prima aggredito la donna, poi gli avrebbe versato addosso della benzina cercando di darle fuoco. La vittima è riuscita a fuggire prima che l'uomo trovasse un innesco. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. Serata di tensione in un ristorante della zona nord di Parma, dove i carabinieri hanno arrestato una 35enne straniera. Secondo le accuse, dopo aver molestato clienti e personale, avrebbe tentato di rubare due borse aggredendo le proprietarie che cercavano di fermarla. Anche all'arrivo dei militari ha opposto resistenza, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo per la donna l'obbligo di firma. Nel mese di maggio ed anche in quello di giugno la polizia locale ha gestito oltre 8.200 richieste di intervento. Nel bimestre sono state denunciate 28 persone, recuperate 8 auto rubate, identificati 40 soggetti, effettuati inoltre 250 controlli stradali, 150 nei parchi, oltre 550 presidi davanti alle scuole. Sul fronte della sicurezza stradale contestate quasi 3.800 violazioni dei limiti di velocità, tirate 95 patenti. Parliamo di commercio con la mappa dei negozi sfitti in centro e oltre torrente. Sono 146 le attività commerciali inattive. Ora è nata un'alleanza tra imprenditori e Confcommercio Parma con il coordinamento delle associazioni di via. Obiettivo: promuovere progetti innovativi per rivitalizzare le vetrine spente attraverso eventi espositivi e spazi temporanei. Chiudiamo con il calcio. Il Parma si allena con Lecchio, domani partirà per il Trentino dove prima di una settimana di ritiro a Pinzolo è previsto un triangolare sabato con il Trento e il Sassuolo. Mercato più vicino al rinnovo di Del Prato, resta a distanza invece tra Bernabé e la società. Capitolo Pellegrino dopo Juventus e Fiorentina sarebbe anche finito sul taccuino della Roma, ma non come primo obiettivo. Per ora è tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05 dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate assieme ai vigili del fuoco e guardia di finanza su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.
1: Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il bambino seduto nel seggiolino è rimasto fisicamente illeso.
2: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa, poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
1: Un 17enne è morto ed altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e 3 ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.
2: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.
1: Sergio Mattarella compie 85 anni. È eletto presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022. È il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il paese.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12:59.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Negli ultimi 4 anni si era reso responsabile di ripetute condotte violente e prevaricanti nei confronti dell'ex compagna. I comportamenti dell'uomo, un quarantenne, dettati dalla gelosia e da continue richieste di denaro, avevano gettato la vittima in un profondo stato d'ansia e timore per la propria incolumità. La donna ha denunciato tutto ai carabinieri, che hanno arrestato un quarantenne che ora si trova in carcere. Ancora la cronaca: intercettati a bordo di un'auto, nascondevano nell'abitacolo una targa falsa, probabile strumento per compiere furti. Il veicolo, con a bordo 3 persone, era stato visto procedere lentamente tra Collecchio e Medesano nei pressi di alcune aree residenziali. Alcuni cittadini hanno segnalato tutto ai carabinieri, che sono intervenuti. Un uomo e 2 donne sono stati denunciati. Incidente ieri sera a Paroletta di Fontanellato. Alle 21:30 un'auto si è ribaltata sulla provinciale per Busseto. A bordo 2 uomini, uno incastrato tra le lamiere e l'altro sbalzato dal mezzo. Un 49enne è stato ricoverato al Maggiore in medicina d'urgenza in condizioni di media gravità. Ferite più lievi per un 46enne trasportato all'ospedale di Baio. Lunedì pomeriggio il sistema dell'emergenza urgenza ha affrontato una situazione tanto rara quanto complessa. Nel giro di appena 1/4 d'ora sono scattati 3 allarmi nei quali risultava chiaro il pericolo di vita dei protagonisti, un incidente sul lavoro sull'Appennino Tosco-Emiliano e 2 gravi incidenti in autostrada. Il coordinamento della centrale operativa 118 Emilia Ovest e del personale della base di elisoccorso Parma ha reso possibile la puntuale gestione di tutti gli eventi. Ora le carte dell'inchiesta rivelate dalla Gazzetta di Parma sul caso di abusi sessuali su una minorenne da parte dell'istruttore 70enne di un circolo sportivo cittadino. Se parli non vedrà più il cavallo, avrebbe detto l'uomo alla ragazzina per convincerla a non raccontare le violenze. Un ricatto che la giovane ha poi avuto la forza di raccontare ad un compagno di classe e in seguito ad alcuni insegnanti. L'istruttore resta ai domiciliari e indagato anche per pedopornografia. Parliamo di commercio con la mappa dei negozi iscritti in centro e oltre torrente. Sono 146 le attività commerciali inattive. Ora è nata un'alleanza tra imprenditori e Confcommercio Parma con il coordinamento delle associazioni di via. Obiettivo: promuovere progetti innovativi per rivitalizzare le vetrine spense attraverso eventi espositivi e spazi temporanei. Chiudiamo con il calcio. Il Parma si allena a Collecchio, domani partirà per il Trentino, dove prima di una settimana di ritiro a Pinzolo è previsto un triangolare sabato con il Trento e il Sassuolo. Mercato più vicino il rinnovo di Del Prato, resta a distanza invece tra Bernabé e la società. Capitolo Pellegrino dopo Juve Fiorentina sarebbe anche finito sul taccuino della Roma, ma non come primo obiettivo. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
8: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
9: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte al Bab al-Mandab a Hormuz, dicono i Pasdaran. Una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro fronte. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
1: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio.
2: Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto ad Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo per il conducente, non c'è stato nulla da fare. Il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.
1: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino dell'Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
2: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bambini rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
1: Il calcio, mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare il nuovo CT della nazionale, i nuovi vertici della FIGC, ovvero il presidente Malagò, il DT Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. L'iniziale apertura di Guardiola ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 13 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Negli ultimi 4 anni si era reso responsabile di ripetute condotte violente e prevaricanti nei confronti dell'ex compagna. I comportamenti dell'uomo, un quarantenne, dettati dalla gelosia e da continue richieste di denaro avevano gettato la vittima in un profondo stato d'ansia e timore per la propria incolumità. La donna ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno arrestato un quarantenne che ora si trova in carcere. Ancora la cronaca, intercettati a bordo di un'auto nascondevano nell'abitacolo una targa falsa, probabile strumento per compiere furti. Il veicolo con a bordo 3 persone era stato visto procedere lentamente tra Collecchio e Medesano nei pressi di alcune aree residenziali. Alcuni cittadini hanno segnalato tutto ai carabinieri che sono intervenuti, un uomo e 2 donne sono stati denunciati. Incidente ieri sera a Paroletta di Fontanellato, alle 21.30 un'auto si è ribaltata sulla provinciale per Busseto, a bordo 2 uomini, uno incastrato tra le lamiere e l'altro sbalzato dal mezzo. Un 49enne è stato ricoverato al maggiore in medicina d'urgenza in condizioni di media gravità, ferite più lievi per un 46enne trasportato all'ospedale di Vaio. Lunedì pomeriggio il sistema dell'emergenza urgenza ha affrontato una situazione tanto rara quanto complessa. Nel giro di appena un quarto d'ora sono scattati 3 allarmi nei quali risultava chiaro il pericolo di vita dei protagonisti, un incidente sul lavoro sull'Appennino Tosco-Emiliano e 2 gravi incidenti in autostrada. Il coordinamento della centrale operativa 118 Emilia Ovest e del personale della base di elisoccorso Parma ha reso possibile la puntuale gestione di tutti gli eventi. Ora le carte dell'inchiesta rivelate dalla Gazzetta di Parma sul caso di abusi sessuali su una minorenne da parte dell'istruttore 70enne di un circolo sportivo cittadino. Se parli non vedrà più il cavallo, avrebbe detto l'uomo alla ragazzina per convincerla a non raccontare le violenze. Un ricatto che la giovane ha poi avuto la forza di raccontare ad un compagno di classe e in seguito ad alcuni insegnanti. L'istruttore resta ai domiciliari e indagato anche per pedopornografia. Parliamo di commercio con la mappa dei negozi sfitti in centro e oltre torrente. Sono 146 le attività commerciali inattive. Ora è nata un'alleanza tra imprenditori e Confcommercio Parma con il coordinamento delle associazioni di via. Obiettivo: promuovere progetti innovativi per rivitalizzare le vetrine spense attraverso eventi espositivi e spazi temporanei. Chiudiamo con il calcio. Il Parma si allena a Collecchio, domani partirà per il Trentino dove prima di una settimana di ritiro a Pinzolo è previsto un triangolare sabato con il Trento e il Sassuolo. Mercato più vicino il rinnovo di Del Prato, resta a distanza invece tra Bernabé e la società. Capitolo Pellegrino dopo Juve Fiorentina sarebbe anche finito sul taccuino della Roma, ma non come primo obiettivo. È tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
12: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
1: A Quarto Sant'Elena, nella Cagliaritana, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
2: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne. Fratello della ragazza investita è indiziato di omicidio.
1: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti alla giudice del Tribunale di Milano che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
2: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online, la decisione presa dalla Commissione Europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca come negozi, offerte alberghiere rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
1: Siamo allo sport, giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro è il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo azzurro.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Negli ultimi 4 anni si era reso responsabile di ripetute condotte violente e prevaricanti nei confronti dell'ex compagna. I comportamenti dell'uomo, un quarantenne, dettati dalla gelosia e da continue richieste di denaro, avevano gettato la vittima in un profondo stato d'ansia e timore per la propria incolumità. La donna ha denunciato tutto ai carabinieri, che hanno arrestato un quarantenne che ora si trova in carcere. Ancora la cronaca: intercettati a bordo di un'auto nascondevano nell'abitacolo una targa falsa, probabile strumento per compiere furti. Il veicolo, con a bordo 3 persone, era stato visto procedere lentamente tra Collecchio e Medesano nei pressi di alcune aree residenziali. Alcuni cittadini hanno segnalato tutto ai carabinieri, che sono intervenuti. Un uomo e 2 donne sono stati denunciati. Incidente ieri sera a Paroletta di Fontanellato. Alle 21:30 un'auto si è ribaltata sulla provinciale per Busseto. A bordo 2 uomini, uno incastrato tra le lamiere e l'altro sbalzato dal mezzo. Un 49enne è stato ricoverato al Maggiore in medicina d'urgenza in condizioni di media gravità, ferite più lievi per un 46enne trasportato all'ospedale di Vaio. Lunedì pomeriggio il sistema dell'emergenza urgenza ha affrontato una situazione tanto rara quanto complessa. Nel giro di appena 15 minuti sono scattati 3 allarmi nei quali risultava chiaro il pericolo di vita dei protagonisti: un incidente sul lavoro sull'Appennino Tosco-Emiliano e 2 gravi incidenti in autostrada. Il coordinamento della centrale operativa 118 Emilia Ovest e del personale della base di elisoccorso Parma ha reso possibile la puntuale gestione di tutti gli eventi. Ora le carte dell'inchiesta rivelate dalla Gazzetta di Parma sul caso di abusi sessuali su una minorenne da parte dell'istruttore 70enne di un circolo sportivo cittadino. Se parli non vedrà più il cavallo, avrebbe detto l'uomo alla ragazzina per convincerla a non raccontare le violenze. Un ricatto che la giovane ha poi avuto la forza di raccontare ad un compagno di classe e in seguito ad alcuni insegnanti. L'istruttore resta ai domiciliari, è indagato anche per pedopornografia. Parliamo di commercio con la mappa dei negozi iscritti in centro e oltre torrente. Sono 146 le attività commerciali inattive. Ora è nata un'alleanza tra imprenditori e Confcommercio Parma con il coordinamento delle associazioni di via. Obiettivo: promuovere progetti innovativi per rivitalizzare le vetrine spense attraverso eventi espositivi e spazi temporanei. Chiudiamo con il calcio: il Parma si allena a Collecchio, domani partirà per il Trentino, dove prima di una settimana di ritiro a Pinzolo è previsto un triangolare sabato con il Trento e il Sassuolo. Mercato più vicino il rinnovo di Del Prato, resta a distanza invece tra Bernabé e la società. Capitolo Pellegrino dopo Juve Fiorentina sarebbe anche finito sul taccuino della Roma, ma non come primo obiettivo. È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da €7.400 con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
6: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e l'autopsia nelle prossime ore.
1: Nel Vercellese invece una bimba di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori su mandato della procura di Vercelli stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, il paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
2: È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza delle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofront. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietrofront, mentre una sarebbe esplosa. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
2: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
1: Lo sport, giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano, e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Negli ultimi 4 anni si era reso responsabile di ripetute condotte violente e prevaricanti nei confronti dell'ex compagna. I comportamenti dell'uomo, un quarantenne, dettati dalla gelosia e da continue richieste di denaro, avevano gettato la vittima in un profondo stato d'ansia e timore per la propria incolumità. La donna ha denunciato tutto ai carabinieri, che hanno arrestato un quarantenne che ora si trova in carcere. Ancora la cronaca: intercettata a bordo di un'auto, nascondevano nell'abitacolo una targa falsa, probabile strumento per compiere furti. Il veicolo, con a bordo 3 persone, era stato visto procedere lentamente tra Collecchio e Medesano nei pressi di alcune aree residenziali. Alcuni cittadini hanno segnalato tutto ai carabinieri, che sono intervenuti. Un uomo e 2 donne sono stati denunciati. Incidente ieri sera a Paroletta di Fontanellato. Alle 21:30 un'auto si è ribaltata sulla provinciale per Busseto. A bordo 2 uomini, uno incastrato tra le lamiere e l'altro sbalzato dal mezzo. Un 49enne è stato ricoverato al Maggiore in medicina d'urgenza in condizioni di media gravità, ferite più lievi per un 46enne trasportato all'ospedale di Vaio. Lunedì pomeriggio il sistema dell'emergenza urgenza ha affrontato una situazione tanto rara quanto complessa. Nel giro di appena 1/4 d'ora sono scattati 3 allarmi nei quali risultava chiaro il pericolo di vita dei protagonisti: un incidente sul lavoro sull'Appennino Tosco-Emiliano e 2 gravi incidenti in autostrada. Il coordinamento della centrale operativa 118 Emilia Ovest e del personale della base di elisoccorso Parma ha reso possibile la puntuale gestione di tutti gli eventi. Ora le carte dell'inchiesta rivelate dalla Gazzetta di Parma sul caso di abusi sessuali su una minorenne da parte dell'istruttore 70enne di un circolo sportivo cittadino. Se parli non vedrà più il cavallo, avrebbe detto l'uomo alla ragazzina per convincerla a non raccontare le violenze. Un ricatto che la giovane ha poi avuto la forza di raccontare ad un compagno di classe e in seguito ad alcuni insegnanti. L'istruttore resta ai domiciliari e indagato anche per pedopornografia. Parliamo di commercio con la mappa dei negozi sfitti in centro e oltre torrente. Sono 146 le attività commerciali inattive. Ora è nata un'alleanza tra imprenditori e Confcommercio Parma con il coordinamento delle associazioni di via. Obiettivo: promuovere progetti innovativi per rivitalizzare le vetrine spense attraverso eventi espositivi e spazi temporanei. Chiudiamo con il calcio: il Parma si allena a Collecchio, domani partirà per il Trentino, dove prima di una settimana di ritiro a Pinzolo è previsto un triangolare sabato con il Trento e il Sassuolo. Mercato più vicino il rinnovo di Del Prato, resta a distanza invece tra Bernabé e la società. Capitolo Pellegrino dopo Juve Fiorentina sarebbe anche finito sul taccuino della Roma, ma non come primo obiettivo. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
9: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
10: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
9: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
10: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
1: Un bambino di 6 anni invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato ieri nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare sulle strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a 2 ruote. Nella sinistra il conducente della moto è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatto dinamica di quanto accaduto.
2: Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le api, che sono riusciti ad entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, 3 rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.
1: Dall'estero, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Poi restrizioni estese e divieti di transazioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta umbra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili visti per ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
2: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia dei $100.
1: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC. Dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega di Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Negli ultimi 4 anni si era reso responsabile di ripetute condotte violente e prevaricanti nei confronti dell'ex compagna. I comportamenti dell'uomo, un quarantenne, dettati dalla gelosia e da continue richieste di denaro, avevano gettato la vittima in un profondo stato d'ansia e timore per la propria incolumità. La donna ha denunciato tutto ai carabinieri, che hanno arrestato un quarantenne che ora si trova in carcere. Ancora la cronaca: intercettato a bordo di un'auto, nascondevano nell'abitacolo una targa falsa, probabile strumento per compiere furti. Il veicolo, con a bordo 3 persone, era stato visto procedere lentamente tra Collecchio e Medesano nei pressi di alcune aree residenziali. Alcuni cittadini hanno segnalato tutto ai carabinieri, che sono intervenuti. Un uomo e 2 donne sono stati denunciati. Incidente ieri sera a Paroletta di Fontanellato. Alle 21:30 un'auto si è ribaltata sulla provinciale per Busseto. A bordo 2 uomini, uno incastrato tra le lamiere e l'altro sbalzato dal mezzo. Un 49enne è stato ricoverato al Maggiore in medicina d'urgenza in condizioni di media gravità, ferite più lievi per un 46enne trasportato all'ospedale di Vaio. Lunedì pomeriggio il sistema dell'emergenza urgenza ha affrontato una situazione tanto rara quanto complessa. Nel giro di appena un quarto d'ora sono scattati 3 allarmi nei quali risultava chiaro il pericolo di vita dei protagonisti: un incidente sul lavoro sull'Appennino Tosco-Emiliano e 2 gravi incidenti in autostrada. Il coordinamento della centrale operativa 118 Emilia Ovest e del personale della base di elisoccorso Parma ha reso possibile la puntuale gestione di tutti gli eventi. Ora le carte dell'inchiesta rivelate dalla Gazzetta di Parma sul caso di abusi sessuali su una minorenne da parte dell'istruttore 70enne di un circolo sportivo cittadino. Se parli non vedrà più il cavallo, avrebbe detto l'uomo alla ragazzina per convincerla a non raccontare le violenze. Un ricatto che la giovane ha poi avuto la forza di raccontare ad un compagno di classe e in seguito ad alcuni insegnanti. L'istruttore resta ai domiciliari, è indagato anche per pedopornografia. Parliamo di commercio con la mappa dei negozi sfitti in centro e oltre torrente. Sono 146 le attività commerciali inattive. Ora è nata un'alleanza tra imprenditori e Confcommercio Parma con il coordinamento delle associazioni di via. Obiettivo: promuovere progetti innovativi per rivitalizzare le vetrine spense attraverso eventi espositivi e spazi temporanei. Chiudiamo con il calcio: il Parma si allena a Collecchio, domani partirà per il Trentino, dove prima di una settimana di ritiro a Pinzolo è previsto un triangolare sabato con il Trento e il Sassuolo. Mercato più vicino il rinnovo di Del Prato, resta a distanza invece tra Bernabé e la società. Capitolo Pellegrino dopo Juve e Fiorentina sarebbe anche finito sul taccuino della Roma, ma non come primo obiettivo. È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
7: Thank you. Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, nuova ondata di attacchi americani nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli aiuti yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco del Mar Rosso, sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofront. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietrofront, mentre una sarebbe esplosa. Intanto Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo.
3: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione. E ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia psicologica dei $100.
2: C'è un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transizioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori, più difficili i visti per gli ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
3: La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
2: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, paese natale della famiglia che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
3: Lo sport: saranno 3 complessivamente le sciabolatrici azzurre al via della prova individuale dei campionati mondiali di scherma 2026. Rassegna in corso di svolgimento sulle pedane di Hong Kong. Al termine della fase preliminare, infatti, Mariella Viale e Emanuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale, raggiungendo Michela Battiston, già messa di diritto grazie alla posizione occupata nel ranking mondiale.
2: E per ora è tutto, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un 26enne di origini senegalesi ha tentato di fare shopping senza pagare in un negozio di via Mazzini. Non contento, ha picchiato il vigilante del negozio di abbigliamento nel tentativo di fuggire. Nella colluttazione l'addetto alla sicurezza ha rimediato pugni e calci e perfino morsi. Poco dopo l'intervento della polizia con l'arresto del 26enne. Ancora la cronaca, intercettati a bordo di un'auto nascondevano nell'abitacolo una targa falsa, probabile strumento per commettere furti. Il veicolo con a bordo tre persone era stato visto procedere lentamente tra Collecchio e Medesano nei pressi di alcune aree residenziali. Alcuni cittadini hanno segnalato il tutto ai carabinieri che sono subito intervenuti. Negli ultimi 4 anni si era reso responsabile di ripetute condotte violente e prevaricanti nei confronti dell'ex compagna. I comportamenti dell'uomo, un quarantenne, dettati dalla gelosia e da continue richieste di denaro, avevano gettato la vittima in un profondo stato d'ansia e di timore per la propria incolumità. La donna ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno arrestato il quarantenne, ora si trova in carcere. Lunedì pomeriggio il sistema dell'emergenza urgenza ha affrontato una situazione tanto rara quanto complessa. Nel giro di appena un quarto d'ora sono scattati 3 allarmi nei quali risultava chiaro il pericolo di vita dei protagonisti, un incidente sul lavoro sull'Appennino Tosco-Emiliano e 2 gravi incidenti in autostrada. Il coordinamento puntuale della centrale operativa 118 Emiliano a ovest di Parma e del personale della base di elisoccorso ha reso possibile la gestione degli eventi. Voltiamo pagina. È stato firmato nel pomeriggio in municipio il protocollo d'intesa in materia di legalità, appalti, concessioni e responsabilità sociale tra comune e sigle sindacali. L'accordo rappresenta un importante aggiornamento del precedente protocollo e nasce dalla volontà di rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo, adeguandolo alle più recenti evoluzioni legislative e alle nuove sfide poste dal contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nei circuiti economici e produttivi. Parliamo di commercio. Con la mappa dei negozi sfitti in centro e oltre torrente sono 146 le attività commerciali inattive. Ora è nata un'alleanza tra imprenditori e Confcommercio Parma con il coordinamento delle associazioni di via. L'obiettivo è quello di promuovere progetti innovativi per rivitalizzare le vetrine spente attraverso eventi espositivi e spazi temporanei. Il calcio in chiusura, il Parma continua ad allenarsi a Collecchio, domani la partenza per il Trentino, dove prima di una settimana di ritiro a Pinzolo è previsto un triangolare sabato con il Trento e il Sassuolo. Per quanto riguarda il mercato sembra più vicino il rinnovo di Del Prato, resta a distanza invece tra Bernabé e la società. Capitolo Pellegrino dopo Juventus e Fiorentina sarebbe anche finito sul taccuino della Roma, ma non come primo obiettivo. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
7: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
6: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
7: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
10: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. Quattro repubblicani hanno votato insieme ai democratici. La Camera e il Senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra.
1: La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti domenica erano intervenuti in un appartamento su segnalazione di un uomo che creava disturbo. Gli agenti sono riusciti ad entrare nel locale e hanno ammanettato il 37enne. Contestualmente è stato richiesto l'intervento di un medico d'urgenza e di un'ambulanza. Durante le operazioni l'uomo ha perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale ed è morto poco dopo.
2: Ora la cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto a un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
1: 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo. Attraverso indagini, gli inquirenti stanno anche tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura.
2: Intanto è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi, i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo momento l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Con loro 2 avrò condivisione totale, ha detto Malagò, che ascoltiamo.
3: Non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni, dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa. Il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: on top of it.
1: La musica continua.
2: Radio Parma, la radio siamo noi. Give me

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un 26enne di origini senegalesi ha tentato di fare shopping senza pagare in un negozio di via Mazzini. Non contento, ha picchiato il vigilante del negozio di abbigliamento nel tentativo di fuggire. Nella colluttazione l'addetto alla sicurezza ha rimediato pugni e calci e perfino morsi. Poco dopo l'intervento della polizia con l'arresto del 26enne. Ancora la cronaca, intercettati a bordo di un'auto nascondevano nell'abitacolo una targa falsa, probabile strumento per commettere furti. Il veicolo con a bordo tre persone era stato visto procedere lentamente tra Collecchio e Medesano nei pressi di alcune aree residenziali. Alcuni cittadini hanno segnalato il tutto ai carabinieri che sono subito intervenuti. Negli ultimi 4 anni si era reso responsabile di ripetute condotte violente e prevaricanti nei confronti dell'ex compagna. I comportamenti dell'uomo, un quarantenne, dettati dalla gelosia e da continue richieste di denaro, avevano gettato la vittima in un profondo stato d'ansia e di timore per la propria incolumità. La donna ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno arrestato il quarantenne, ora si trova in carcere. Lunedì pomeriggio il sistema dell'emergenza urgenza ha affrontato una situazione tanto rara quanto complessa. Nel giro di appena un quarto d'ora sono scattati 3 allarmi nei quali risultava chiaro il pericolo di vita dei protagonisti, un incidente sul lavoro sull'Appennino Tosco-Emiliano e 2 gravi incidenti in autostrada. Il coordinamento puntuale della centrale operativa 118 Emilia Ovest di Parma e del personale della base di elisoccorso ha reso possibile la gestione degli eventi. Voltiamo pagina. È stato firmato nel pomeriggio in municipio il protocollo di intesa in materia di legalità, appalti, concessioni e responsabilità sociale tra comune e sigle sindacali. L'accordo rappresenta un importante aggiornamento del precedente protocollo e nasce dalla volontà di rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo, adeguandolo alle più recenti evoluzioni legislative e alle nuove sfide poste dal contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nei circuiti economici e produttivi. Parliamo di commercio. Con la mappa dei negozi sfitti in centro e oltre torrente sono 146 le attività commerciali inattive. Ora è nata un'alleanza tra imprenditori e Confcommercio Parma con il coordinamento delle associazioni di via. L'obiettivo è quello di promuovere progetti innovativi per rivitalizzare le vetrine spente attraverso eventi espositivi e spazi temporanei. Il calcio in chiusura, il Parma continua ad allenarsi a Collecchio, domani la partenza per il Trentino, dove prima di una settimana di ritiro a Pinzolo è previsto un triangolare sabato con il Trento e il Sassuolo. Per quanto riguarda il mercato sembra più vicino il rinnovo di Del Prato, resta a distanza invece tra Bernabé e la società. Capitolo Pellegrino dopo Juventus e Fiorentina sarebbe anche finito sul taccuino della Roma, ma non come primo obiettivo. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
8: So Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
1: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,5%. 56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
2: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
2: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
1: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno. Il centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
4: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un 26enne di origini senegalesi ha tentato di fare shopping senza pagare in un negozio di via Mazzini. Non contento, ha picchiato il vigilante del negozio di abbigliamento nel tentativo di fuggire. Nella colluttazione l'addetto alla sicurezza ha rimediato pugni e calci e perfino morsi. Poco dopo l'intervento della polizia con l'arresto del 26enne. Ancora la cronaca, intercettati a bordo di un'auto nascondevano nell'abitacolo una targa falsa, probabile strumento per commettere furti. Il veicolo con a bordo tre persone era stato visto procedere lentamente tra Collecchio e Medesano nei pressi di alcune aree residenziali. Alcuni cittadini hanno segnalato il tutto ai carabinieri che sono subito intervenuti. Negli ultimi 4 anni si era reso responsabile di ripetute condotte violente e prevaricanti nei confronti dell'ex compagna. I comportamenti dell'uomo, un quarantenne, dettati dalla gelosia e da continue richieste di denaro, avevano gettato la vittima in un profondo stato d'ansia e di timore per la propria incolumità. La donna ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno arrestato il quarantenne, ora si trova in carcere. Lunedì pomeriggio il sistema dell'emergenza urgenza ha affrontato una situazione tanto rara quanto complessa. Nel giro di appena un quarto d'ora sono scattati 3 allarmi nei quali risultava chiaro il pericolo di vita dei protagonisti, un incidente sul lavoro sull'Appennino Tosco-Emiliano e 2 gravi incidenti in autostrada. Il coordinamento puntuale della centrale operativa 118 Emilia Ovest di Parma e del personale della base di elisoccorso ha reso possibile la gestione degli eventi. Voltiamo pagina. È stato firmato nel pomeriggio in municipio il protocollo d'intesa in materia di legalità, appalti, concessioni e responsabilità sociale tra comune e sigle sindacali. L'accordo rappresenta un importante aggiornamento del precedente protocollo e nasce dalla volontà di rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo, adeguandolo alle più recenti evoluzioni legislative e alle nuove sfide poste dal contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nei circuiti economici e produttivi. Parliamo di commercio con la mappa dei negozi sfitti in centro e oltre torrente. Sono 146 le attività commerciali inattive. Ora è nata un'alleanza tra imprenditori e Confcommercio Parma con il coordinamento delle associazioni di via. L'obiettivo è quello di promuovere progetti innovativi per rivitalizzare le vetrine spente attraverso eventi espositivi e spazi temporanei. Il calcio in chiusura, il Parma continua ad allenarsi a Collecchio, domani la partenza per il Trentino, dove prima di una settimana di ritiro a Pinzolo è previsto un triangolare sabato con il Trento e il Sassuolo. Per quanto riguarda il mercato sembra più vicino il rinnovo di Del Prato, resta a distanza invece tra Bernabé e la società. Capitolo Pellegrino dopo Juventus e Fiorentina sarebbe anche finito sul taccuino della Roma, ma non come primo obiettivo. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Energia, passione.
3: Radio Parma. Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il Tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze, ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
7: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,56%, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
8: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
7: La cronaca: un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre 1 risulta essere ancora ricoverato.
8: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
7: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e la centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: RBR Good Vibrations.
1: Remix. Remix. Remix. Every time I see

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un 26enne di origini senegalesi ha tentato di fare shopping senza pagare in un negozio di via Mazzini. Non contento, ha picchiato il vigilante del negozio di abbigliamento nel tentativo di fuggire. Nella colluttazione l'addetto alla sicurezza ha rimediato pugni e calci e perfino morsi. Poco dopo l'intervento della polizia con l'arresto del 26enne. Ancora la cronaca, intercettati a bordo di un'auto nascondevano nell'abitacolo una targa falsa, probabile strumento per commettere furti. Il veicolo con a bordo tre persone era stato visto procedere lentamente tra Collecchio e Medesano nei pressi di alcune aree residenziali. Alcuni cittadini hanno segnalato il tutto ai carabinieri che sono subito intervenuti. Negli ultimi 4 anni si era reso responsabile di ripetute condotte violente e prevaricanti nei confronti dell'ex compagna. I comportamenti dell'uomo, un quarantenne, dettati dalla gelosia e da continue richieste di denaro, avevano gettato la vittima in un profondo stato d'ansia e di timore per la propria incolumità. La donna ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno arrestato il quarantenne, ora si trova in carcere. Lunedì pomeriggio il sistema dell'emergenza urgenza ha affrontato una situazione tanto rara quanto complessa. Nel giro di appena un quarto d'ora sono scattati 3 allarmi nei quali risultava chiaro il pericolo di vita dei protagonisti, un incidente sul lavoro sull'Appennino tosco-emiliano e 2 gravi incidenti in autostrada. Il coordinamento puntuale della centrale operativa 118 Emilia Ovest di Parma e del personale della base di elisoccorso ha reso possibile la gestione degli eventi. Voltiamo pagina. È stato firmato nel pomeriggio in municipio il protocollo di intesa in materia di legalità, appalti, concessioni e responsabilità sociale tra comune e sigle sindacali. L'accordo rappresenta un importante aggiornamento del precedente protocollo e nasce dalla volontà di rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo, adeguandolo alle più recenti evoluzioni legislative e alle nuove sfide poste dal contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nei circuiti economici e produttivi. Parliamo di commercio con la mappa dei negozi sfitti in centro e oltre torrente. Sono 146 le attività commerciali inattive. Ora è nata un'alleanza tra imprenditori e Confcommercio Parma con il coordinamento delle associazioni di via. L'obiettivo è quello di promuovere progetti innovativi per rivitalizzare le vetrine spente attraverso eventi espositivi e spazi temporanei. Il calcio in chiusura, il Parma continua ad allenarsi a Collecchio, domani la partenza per il Trentino, dove prima di una settimana di ritiro a Pinzolo è previsto un triangolare sabato con il Trento e il Sassuolo. Per quanto riguarda il mercato sembra più vicino il rinnovo di Del Prato, resta a distanza invece tra Bernabé e la società. Capitolo Pellegrino dopo Juventus e Fiorentina sarebbe anche finito sul taccuino della Roma, ma non come primo obiettivo. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Energia, passione.
2: Radio Parma. Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
6: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,56%, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
7: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
6: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
7: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
6: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno. Il centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
7: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

aquí me pongo a cantar. Al compás de la vihuela.

0: se consuela.
1: Stai ascoltando Hot Chili, selezione musicale di Andrea Gatti.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.
2: A dream. A vision, a concept in one's mind of what the world should be, what it could be. We all have dreams, visions. Think about it.

Questa è la notte di RPR. Blu notte.